una alla bustanzin, la una alla bustanzin. Olet veltö, veio vasö, la una alla bustanzin.